for vehementi, factus e materia, tinis elementi, similis folio, deco nudo venti, cum si tenim proprium viro sapienti, supra petra ponere